hotel de Ribateu, li ando levo, li ando levo, o hotel de Ribateu, li ando levo, vine leu. O veneri tirati, che sabes, ti che sabes, o veneri tirati, che sabes di Miran. O hotel de Ribateu, li ando dolo, li ando dolo, o hotel de Ribateu, li ando dolo, vine leu. Veneli parlati, che sabes, ti che sabes, o veneli parlati, che sabes ben parlare.

La di dum, la di la di dum, la di la di da di da di da di da rum, la di dum, la di da di dum, la di da di da di da di da di dum, dum la di la di dum, la di la di la di la di da di der, la di dum, la di la di dum, la di la di la di la di da di dum, oh oh la di la di dum, la di la di la di la di la di der, oh oh la di la di dum, la di da di da di da di da di dum, oh oh.

0: Ei so cuve la bella e seva. Lei sana, lei sana. Lei so gula sulla reserva. Lei so gula, lei so gula.
1: Canti una che dei bons amici.
0: Canti una che dei bons colleghi.
1: Credi che ci credi.
0: Dalla vita ci credi persona, persona.